Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 3 e 0 minuti.
2: 66 vintage.
0: 66 vintage.

0: I love you when you're under my skin.
1: 66 Vintage.

0: 6-6 vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. No.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: 6-6 Vintage.
0: 6-6 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 6:20.
1: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 5 e un minuto.
2: 6:06 Vintage.
1: 6:06 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Sono le 6 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, state affrontando un periodo intenso, ma la fortuna vi assisterà contro ogni ostacolo. Prima di siglare contratti, consultate un professionista fidato per evitare conflitti controproducenti. Toro, questo periodo non brilla per serenità e quando qualcuno tocca i vostri interessi, la reazione rischia di diventare spietata. Fermatevi a riflettere sull'origine di queste tensioni, spesso legate a incassi mancati o prestiti rifiutati. Gemelli, dopo aver dato il massimo, avvertite il bisogno di staccare la spina e ricaricarvi. Se invece puntate in alto, queste giornate saranno cruciali per pianificare le prossime mosse. Curate le relazioni ed evitate le spese superflue. Cancro. Chi è single potrebbe lasciarsi sorprendere da un incontro interessante, mentre chi è già impegnato sentirà il desiderio di rafforzare il rapporto attraverso dialoghi sinceri e momenti condivisi. Leone. Le scelte che farete nelle prossime settimane avranno un peso importante sul vostro futuro, perciò cercate di mantenere la concentrazione sugli obiettivi che contano davvero. Evitate di disperdere energie in questioni secondarie. Vergine, alcune contraddizioni interiori rischiano di rallentarvi, ma avete tutte le risorse necessarie per superarle. Concedetevi il diritto di essere imperfetti e di imparare e migliorare dai vostri errori. Bilancia. Un rapporto importante può consolidarsi ulteriormente, regalandovi quella stabilità che stavate cercando. Nel lavoro si aprono prospettive interessanti. La diplomazia sarà la vostra arma vincente oggi. Scorpione, potreste ricevere conferme o segnali incoraggianti che vi aiuteranno a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Non abbandonate un sogno soltanto perché richiede ancora tempo. Sagittario, è una giornata ideale per concentrarvi sui vostri desideri senza lasciarvi influenzare dalle aspettative esterne. Attenzione soltanto al modo in cui comunicate. La vostra sincerità è una qualità preziosa. Capricorno. Nel lavoro qualcuno potrebbe osservare con una certa invidia i vostri progressi. Non lasciatevi distrarre e andate dritti per la vostra strada. Continuate a mantenere lo sguardo sull'obiettivo, con fiducia ed entusiasmo. Acquario, la giornata può offrire intuizioni preziose, soprattutto a chi sta sviluppando idee creative o progetti personali. Le opportunità arrivano più facilmente quando si è disposti a mettersi in gioco. Pesci, le relazioni recenti vivono una fase di entusiasmo e coinvolgimento, mentre quelle di vecchia data potrebbero richiedere una riflessione sincera. Nel lavoro si affacciano opportunità interessanti, anche sotto forma di collaborazioni. Oggi vi saluto con le parole di Rita Levi Montalcini. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro instabilità diurna sull'Appennino con rovesci e temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale, temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
2: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
6: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
2: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
6: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.

suona così. Oh, make me over. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-E-C-T. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.

0: le 6 e 57 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran attaccherà gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Ha annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. La cronaca italiana: Simone Concas, il 19enne di Barisardo, è stato ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. Sarebbe stato colpito a morte durante una colluttazione con il giovane fratello e il fidanzatino di una ragazza che Concas avrebbe investito in precedenza senza fermarsi a soccorrerla. Inizialmente invece la dinamica riportata era stata molto diversa, parlando di un uomo che aveva prima investito una coppia di giovani e poi, una volta sceso, ha coltellato la vittima. Ricostruzione che non sarebbe ancora del tutto esclusa. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica 19 luglio mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l'evento indetto dal sindaco Lepore, irresponsabile a convocare la manifestazione. Lui replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, come accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli e Declu. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 23 luglio 2026 è il giorno numero 204 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:55 e tramonta alle 20:37. La santa del giorno è Santa Brigida di Svezia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 luglio del 1829 negli Stati Uniti William Burt brevetta il tipografo, che più tardi verrà considerata la prima macchina da scrivere della storia. Nel 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico. L'evento storico vede la partecipazione delle principali emittenti statunitensi come NBC, CBS ed ABC. Le prime immagini trasmesse sono quelle della Torre Eiffel sugli schermi americani e della Statua della Libertà sulle TV di Parigi, a testimonianza della riuscita dell'esperimento. E nel 2015 la NASA scopre il pianeta più simile alla Terra mai osservato prima, denominato Kepler 452b, dalla missione Kepler. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 luglio del 2021 si aprono a Tokyo, in Giappone, i giochi della 32esima Olimpiade, posticipati dal 2020 al 2021 a causa della pandemia di Covid-19. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 luglio del 1977 Umberto Tozzi è in cima alle classifiche con Ti amo. Nel 1989 Ti pretendo di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 2010 si forma la boy band One Direction, poi terza classificata X Factor UK. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 85 anni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Spegne 81 candeline l'attore e comico italiano Massimo Boldi. 80 candeline sulla torta di Edoardo Bennato, artista e musicista eclettico, autore di testi dissacranti. Da oltre mezzo secolo incarna l'anima rock del capoluogo partenopeo. E compie 37 anni Daniel Radcliffe, attore britannico noto per aver interpretato Harry Potter nell'omonima serie di film tratta dai romanzi di J.K. Rowling. E prima di salutarci ricordiamo che il 23 luglio del 2011 moriva nella sua casa di Camden Town a Londra, a soli 27 anni, al culmine di un'esistenza tormentata segnata da eccessi di alcol e droga, Amy Winehouse, cantante dalla voce inconfondibile, capace di fondere rhythm and blues, soul, jazz e rock. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: non importa quanto lentamente vai finché non ti fermi.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali, successi.

0: Essa il Vintage Spot.
1: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
2: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
3: Vintage. Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio.
4: Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta, l'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
5: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
3: Vintage.
4: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità, tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
6: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
4: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
6: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro instabilità diurna sull'Appennino con rovesci temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti!
3: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
4: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
3: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
3: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
5: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
3: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
0: Vintage.
2: Ehi, la finisci di muoverti?
3: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
2: Davvero?
3: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
2: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, state affrontando un periodo intenso, ma la fortuna vi assisterà contro ogni ostacolo. Prima di siglare contratti, consultate un professionista fidato per evitare conflitti controproducenti. Toro, questo periodo non brilla per serenità e quando qualcuno tocca i vostri interessi, la reazione rischia di diventare spietata. Fermatevi a riflettere sull'origine di queste tensioni, spesso legate a incassi mancati o prestiti rifiutati. Gemelli, dopo aver dato il massimo, avvertite il bisogno di staccare la spina e ricaricarvi. Se invece puntate in alto, queste giornate saranno cruciali per pianificare le prossime mosse. Curate le relazioni ed evitate le spese superflue. Cancro. Chi è single potrebbe lasciarsi sorprendere da un incontro interessante, mentre chi è già impegnato sentirà il desiderio di rafforzare il rapporto attraverso dialoghi sinceri e momenti condivisi. Leone. Le scelte che farete nelle prossime settimane avranno un peso importante sul vostro futuro, perciò cercate di mantenere la concentrazione sugli obiettivi che contano davvero. Evitate di disperdere energie in questioni secondarie. Vergine, alcune contraddizioni interiori rischiano di rallentarvi, ma avete tutte le risorse necessarie per superarle. Concedetevi il diritto di essere imperfetti e di imparare e migliorare dai vostri errori. Bilancia. Un rapporto importante può consolidarsi ulteriormente, regalandovi quella stabilità che stavate cercando. Nel lavoro si aprono prospettive interessanti. La diplomazia sarà la vostra arma vincente oggi. Scorpione, potreste ricevere conferme o segnali incoraggianti che vi aiuteranno a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Non abbandonate un sogno soltanto perché richiede ancora tempo. Sagittario, è una giornata ideale per concentrarvi sui vostri desideri senza lasciarvi influenzare dalle aspettative esterne. Attenzione soltanto al modo in cui comunicate. La vostra sincerità è una qualità preziosa. Capricorno, nel lavoro qualcuno potrebbe osservare con una certa invidia i vostri progressi. Non lasciatevi distrarre e andate dritti per la vostra strada. Continuate a mantenere lo sguardo sull'obiettivo, con fiducia ed entusiasmo. Acquario, la giornata può offrire intuizioni preziose, soprattutto a chi sta sviluppando idee creative o progetti personali. Le opportunità arrivano più facilmente quando si è disposti a mettersi in gioco. Pesci, le relazioni recenti vivono una fase di entusiasmo e coinvolgimento, mentre quelle di vecchia data potrebbero richiedere una riflessione sincera. Nel lavoro si affacciano opportunità interessanti, anche sotto forma di collaborazioni. Oggi vi saluto con le parole di Rita Levi Montalcini. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Vintage.
5: Saldi.
6: Saldi.
5: Saldi.
6: Saldi.
5: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
6: Saldi su prodotti che valgono davvero.
5: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi. Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Vintage. Che succede?
6: Un topo!
4: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
7: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
4: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
8: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 7 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dodicesima notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano al termine delle operazioni. Teheran sarebbe stata colpita in 3 punti. Secondo Axios, gli USA sono tornati a usare il super bombardiere B-1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran e Teheran torna ad alzare il tiro. Non una goccia di petrolio da Hormuz se gli USA colpiscono le infrastrutture.
4: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese.
5: Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo il Tribunale di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del 71enne di Grinzane e Cavour in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Gli atti ora passano al tribunale di sorveglianza.
4: Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazzi all'imprenditore americano. La morte di Siad, citato oltre 1000 volte negli Epstein Files, è avvenuta lunedì di sera ad ovest di Parigi, apparentemente per arresto cardiaco.
5: Stati Uniti e Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa sul nucleare civile. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento dell'Energia americano, che ha definito storico l'accordo. Consentirà al Regno di realizzare reattori con tecnologia statunitense e soprattutto di arricchire l'uranio. Un'operazione dal valore economico elevato che legherà i due paesi in una cooperazione destinata a durare 30 anni e a incidere in modo profondo sugli equilibri energetici del Medio Oriente e non solo.
4: Lo sport è intervenuto a margine della finale della Coppa Canottieri. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha parlato del prossimo CT dell'Italia. Non penso che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A. Guardiola, non fatemi dire nulla, ha detto. Insieme a lui in campo anche Roberto Mancini, con cui c'è un'ottima intesa. L'ex CT ha rivelato: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 23 luglio 2026 è il giorno numero 204 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:55 e tramonta alle 20:37. La santa del giorno è Santa Brigida di Svezia. Fra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 luglio del 1829 negli Stati Uniti William Burt brevetta il tipografo, che più tardi verrà considerata la prima macchina da scrivere della storia. Nel 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico. L'evento storico vede la partecipazione delle principali emittenti statunitensi come NBC, CBS ed ABC. Le prime immagini trasmesse sono quelle della Torre Eiffel sugli schermi americani e della Statua della Libertà sulle TV di Parigi, a testimonianza della riuscita dell'esperimento. E nel 2015 la NASA scopre il pianeta più simile alla Terra mai osservato prima, denominato Kepler-452b, dalla missione Kepler. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 luglio del 2021 si aprono a Tokyo, in Giappone, i giochi della 32esima Olimpiade, posticipati dal 2020 al 2021 a causa della pandemia di Covid-19. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 luglio del 1977 Umberto Tozzi è in cima alle classifiche con Ti amo. Nel 1989 Ti pretendo di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 2010 si forma la boy band One Direction, poi terza classificata X Factor UK. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 85 anni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Spegne 81 candeline l'attore e comico italiano Massimo Boldi. 80 candeline sulla torta di Edoardo Bennato, artista e musicista eclettico, autore di testi dissacranti, da oltre mezzo secolo incarna l'anima rock del capoluogo partenopeo. E compie 37 anni Daniel Radcliffe, attore britannico noto per aver interpretato Harry Potter nell'omonima serie di film tratta dai romanzi di J.K. Rowling. E prima di salutarci ricordiamo che il 23 luglio del 2011 moriva nella sua casa di Camden Town a Londra, soli 27 anni, al culmine di un'esistenza tormentata segnata da eccessi di alcol e droga, Amy Winehouse, cantante dalla voce inconfondibile, capace di fondere rhythm and blues, soul, jazz e rock. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: non importa quanto lentamente vai finché non ti fermi.
1: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: la Fabio Gatta Band.
1: Vi aspettiamo alla Sagra del Pollo Fritto a Fiano Certaldo.
2: Vintage.
1: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
0: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
1: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
0: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store, la tua estate, viaggia al sicuro!
2: Vintage.
3: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
4: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
3: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
5: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
6: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
5: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
7: 66 Vintage.

0: Cheers! 66 Vintage.
1: Bentrovati, buon giovedì 23 luglio con il GR delle buone notizie. Buone notizie per chi vola a partire dal 2027 con United Airlines, che introdurrà una nuova soluzione pensata per chi vola in economy ma cerca più comfort. Sedili che si trasformano in un vero e proprio spazio per dormire. Si chiama Relax Row ed è una delle novità che potrebbero cambiare il modo di affrontare i viaggi intercontinentali senza dover passare alla B della Relax Row. Sono dotati di poggiagambe regolabili che si sollevano fino a creare una superficie continua. In questo modo lo spazio tra le sedute si trasforma in una sorta di piccolo letto. La Toscana seduce da sempre, ma oggi è la Versilia a catturare uno sguardo nuovo, più internazionale, più raffinato, senza perdere la sua naturale discrezione. Non è un caso se Forbes, nota rivista economica americana, la elogi. Questa costa lunga 20 km di spiagge dorate e acque tranquille offre un lusso rilassato che altrove in Italia è sempre più raro. Il suo cuore è forte di marmi, icona di eleganza balneare, dove famiglie influenti e nuovi jet setter si incontrano tra beach club impeccabili e ville immerse nei pini. Il tiramisù conquista Londra e il Guinness World Record. Più di 100 pasticceri italiani hanno realizzato uno dei dolci simbolo del Made in Italy più lungo del mondo. Ben 440,58 metri di dolcezza e calorie al termine di una 2 giorni di lavoro intenso e coordinato. Al Chelsea Old Town Hall, tra applausi e bandiere, il momento dell'annuncio si è trasformato in una vera celebrazione collettiva. I numeri dell'impresa sono impressionanti: 19.000 uova, 2 tonnellate di mascarpone, 400 kg di zucchero e oltre 128.000 savoiardi. Si sa che i formaggi olandesi sono molto buoni, infatti quest'anno sul podio della World Champion Cheese 2026 al primo posto ne troviamo proprio uno dei Paesi Bassi. Il formaggio olandese Beemster Royal Grand Cru è stato scelto su 3.375 prodotti provenienti da 25 paesi. L'Italia c'era e ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria parmigiano. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 panoramica, dove si segnala che a causa di lavori fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio verso Roma. In A11 invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze, e in uscita Santa Croce sull'Arno in direzione mare. E sempre in direzione mare, a causa di un veicolo fermo in avaria, 1 chilometro di coda tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Est. Città di Firenze, per attività di carico scarico materiali nella giornata di oggi, divieto di transito in via di Santo Spirito tra via Maffia e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
5: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
4: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
5: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
0: Vintage.
6: Saldi.
7: Saldi.
6: Saldi.
7: Saldi.
6: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
7: Saldi su prodotti che valgono davvero.
6: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi. Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
8: Ehi, la finisci di muoverti?
9: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
8: Davvero?
9: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
8: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro instabilità diurna sull'Appennino con rovesci temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale, temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
3: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
2: Quindi il tempo lo recupero davvero?
3: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
4: Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta, l'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
5: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
0: Vintage.
4: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
5: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
4: Sabato 25, serata disco con DJ Wood.
5: Domenica 26 luglio alle 16 l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
4: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 8 e 58 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro fronte a Bab al-Mad. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione. Altre due hanno fatto dietro fronte.
4: Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora, secondo quanto riportato da un corrispondente della TASS. Durante il colloquio le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska.
5: Durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima.
4: Un video di 1 minuto e 14 secondi in cui si vede Abderrahim Fakir a terra ancora legato con fascette alle caviglie, braccia dietro la schiena. Intorno al 41enne è deceduto durante un fermo di polizia. 4 soccorritori della Croce Rossa che provano a rianimarlo. E quanto si vede in un video dato all'agenzia di stampa ANSA dai legali dei familiari dell'uomo. Il filmato in questione, insieme ad altri girati dai residenti della zona, sono stati acquisiti dalla procura che sta indagando per accertare cause e circostanze del decesso dell'uomo. A essi si aggiungono anche quelli delle bodycam di uno dei due agenti.
5: Sergio Mattarella compie 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana a essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
4: Il calcio, Allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Infortuni alla caviglia per Lorenzo Lucca.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
2: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
1: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
0: Vita

0: Estivi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
1: Saldi su prodotti che valgono davvero.
0: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 panoramica, dove si segnala che a causa di lavori fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio verso Roma. In A11 invece, per traffico intenso, rallentamenti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze, e rallentamenti tra Ponte d'Aeste e il bivio Pisa Livorno in direzione Mare. Da segnalare anche code in uscita a Pisa Centro sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa Centro. Città di Firenze, per attività di carico scarico materiali nella giornata di oggi, divieto di transito in via di Santo Spirito tra via Maffia e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare check up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
4: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
5: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
4: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
0: Vintage.
6: Che succede?
7: Un topo!
6: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
8: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
6: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
9: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 366 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage Spot.
9: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
10: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
9: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
11: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
12: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
0: Vintage.
13: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 9:58.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Duplice omicidio all'alba di stamani a Quartaccio nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quarto e il nucleo investigativo provinciale di Cagliari.
2: Restiamo in Sardegna. Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto starebbe emergendo dalle indagini, sono scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino. Il minore fermato sarebbe il fratello della ragazza investita.
3: Spuntano altri video sulla vicenda di Abderrahim Fakir, morto lo scorso 19 luglio a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti, che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. In un altro, dopo l'azione, lo si vede a terra legato con fascette a caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui 4 soccorritori della Croce Rossa, con 2 di loro che tentano di rianimarlo. Per domani sono attesi i risultati dell'autopsia, fondamentali per capire le cause del decesso.
2: Il conflitto in Medio Oriente. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nuova ondata di attacchi americani nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano 2 petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Intanto via libera di Trump ad un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile.
3: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30, nessuna conseguenza per i passeggeri.
2: Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Il presidente della FIGC Malagò esclude che l'annuncio arriverà oggi durante l'assemblea di Serie A. Si allontana intanto l'ipotesi Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano, ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, praticamente il doppio dei 10 offerti dalla federazione dopo tanti sforzi per provare il colpaccio. La Lega Serie A insiste per Conte. Pirlo e Mancini in corsa.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 23 luglio 2026 è il giorno numero 204 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:55 e tramonta alle 20:37. La santa del giorno è Santa Brigida di Svezia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 luglio del 1829 negli Stati Uniti William Burt brevetta il tipografo, che più tardi verrà considerata la prima macchina da scrivere della storia. Nel 1962 la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico. L'evento storico vede la partecipazione delle principali emittenti statunitensi come NBC, CBS ed ABC. Le prime immagini trasmesse sono quelle della Torre Eiffel sugli schermi americani e della Statua della Libertà sulle TV di Parigi, a testimonianza della riuscita dell'esperimento. E nel 2015 la NASA scopre il pianeta più simile alla Terra mai osservato prima, denominato Kepler-452b, dalla missione Kepler. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 luglio del 2021 si aprono a Tokyo, in Giappone, i giochi della 32esima Olimpiade, posticipati dal 2020 al 2021 a causa della pandemia di Covid-19. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 luglio del 1977 Umberto Tozzi è in cima alle classifiche con Ti amo. Nel 1989 Ti pretendo di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 2010 si forma la boy band One Direction, poi terza classificata X Factor UK. Passiamo ai nati oggi. Compie 85 anni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Spegne 81 candeline l'attore e comico italiano Massimo Boldi. 80 candeline sulla torta di Edoardo Bennato, artista e musicista eclettico, autore di testi dissacranti. Da oltre mezzo secolo incarna l'anima rock del capoluogo partenopeo. E compie 37 anni Daniel Radcliffe, attore britannico noto per aver interpretato Harry Potter nell'omonima serie di film tratta dai romanzi di J.K. Rowling. E prima di salutarci ricordiamo che il 23 luglio del 2011 moriva nella sua casa di Camden Town a Londra, soli 27 anni, al culmine di un'esistenza tormentata segnata da eccessi di alcol e droga, Amy Winehouse, cantante dalla voce inconfondibile, capace di fondere rhythm and blues, soul, jazz e rock. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: non importa quanto lentamente vai finché non ti fermi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi estivi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
2: Saldi su prodotti che valgono davvero.
1: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
2: Ehi, la finisci di muoverti?
3: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
2: Davvero?
3: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
2: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
3: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
3: The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66V.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente ora risolto si registrano ancora code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece a causa di lavori si segnala che fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. In A11 invece a causa di un incidente avvenuto al chilometro 23 rallentamenti tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena Firenze invece si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
5: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
4: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
5: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
0: Vintage.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla.
8: Scialla, scialla.
6: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
0: Vintage.
10: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
11: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
12: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
11: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: Touch Spot.
1: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
2: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
1: Sabato 25, serata disco con DJ Voot.
2: Domenica 26 luglio alle 16, l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
1: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: Vintage.
1: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
3: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
0: Vintage.
4: Ehi, la finisci di muoverti?
1: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
4: Davvero?
1: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
4: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: 66 Vintage.

0: sono le 10 e 58 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Bentornati con il consueto appuntamento dell'informazione locale. Vinci piange la scomparsa di Leone, al secolo Leonardo Tamburini. A 80 anni è scomparsa una delle colonne della frazione di Spicchio, fondatore della Sagra della Chiocciola e dirigente della Spicchiese. È venuto a mancare nella giornata del 21 luglio, era anche un grandissimo tifoso dell'Empoli. Lascia i figli, le nuore, la cognata e tutta una comunità che lo ricorda anche sui social. Sono 6 le pizzerie in Toscana che entrano nella prestigiosa classifica delle migliori 100 d'Italia, addirittura sono tutte nella metà alta. La graduatoria è stilata ogni anno da 50 Top Pizza, una delle guide più influenti del settore, ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. 3 pizzerie sono a Firenze, le altre 3 tra Costa e Entroterra, e la migliore toscana quest'anno è pure cambiata. La prima toscana viene da Pistoia, è una creatura di Manuel Maiorano, la Fenice, che si trova in via Dalmazia. Si è messa al volante per andare al lavoro come sempre, ma l'auto non è partita. Se non è raro che una batteria possa scaricarsi o che possa insorgere un guasto improvviso, per una cittadina di Montopoli in Valdarno la macchina che non ne voleva sapere di mettersi in moto si è trasformata in una sorpresa ancora più amara. Mi hanno rubato la batteria aprendo il cofano della mia auto, racconta, a poche ore dalla scoperta. Il fatto è avvenuto in un parcheggio pubblico, in un'area residenziale nella frazione di Capanne. Torna a pillole di storia su Radio Lady. La nuova puntata con l'esperto Giovanni Guerri è incentrata sul legame storico tra Napoleone Bonaparte e la città di Empoli. L'esperto rivela come le patenti di nobiltà necessarie per la carriera militare dell'imperatore derivassero da un ramo familiare toscano, rappresentato dall'avvocato empolese Giuseppe Bonaparte. Su goNews.it il video completo dell'intervento. Per quanto concerne il progetto del nuovo stadio Carlo Castellani di Empoli, arriva una novità destinata a far ripartire il dibattito. Una determina dell'Unione dei Comuni Circondari dell'Empolese Valdelsa ha infatti escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto presentato dall'Empoli per la realizzazione del nuovo parcheggio di Serravalle, un'opera da oltre 2,2 milioni di euro che rappresenta uno degli interventi propedeutici alla riqualificazione dello stadio. Tutti gli altri aggiornamenti li trovate su qnews.it.
1: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
2: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
3: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
2: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
4: Che succede?
1: Un topo!
4: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
5: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
4: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
6: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
0: Vintage.
7: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
8: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
7: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58casco.it.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: RTL 1866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece, a causa di lavori, si segnala che fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. In A12, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 107 e 100, 3 km di coda tra Sarzana e Carrara in direzione Livorno. Un chilometro di coda invece a causa di lavori sulla 15 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
4: Saldi.
5: Saldi.
4: Saldi.
5: Saldi.
4: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
5: Saldi su prodotti che valgono davvero.
4: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato: dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio, vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Ken uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Ken partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea João Mario per la viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al-Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Ipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France. In attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo, spazio oggi alla 18ª tappa, Voiron-Orier Merlet. Si parte alle 12:45. Maglia gialla ancora sulle spalle di Pogacar. È tutto, a più tardi.
0: Sei Vintage Spot.
2: Saldi!
3: Saldi!
2: Saldi!
3: Saldi!
2: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
3: Saldi su prodotti che valgono davvero.
2: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Vintage. Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
5: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
4: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
5: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
4: Vintage. Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
5: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
4: Sabato 25, serata disco con DJ Voot.
5: Domenica 26 luglio alle 16, l'attesissima 13esima edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
4: Vi aspettiamo alla Sagra del Pollo Fritto a Fiano Certaldo.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 12:00.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Il cadavere di un uomo è stato trovato nelle acque della laguna di Venezia davanti all'isola di Pellestrina dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il cadavere è stato ripescato intorno alle 7:05 dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate assieme ai vigili del fuoco e guardia di finanza su segnalazione di un cugino della vittima che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione.
2: Una serata trascorsa nei locali di San Teodoro si è trasformata in tragedia. Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contro mano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto a Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il bambino seduto nel seggiolino è rimasto fisicamente illeso.
3: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa, poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
2: Un 17enne è morto ed altri 3 giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter, 17 anni, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e 3 ambulanze del 118. La dinamica è attualmente al vaglio degli investigatori.
3: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30. Nessuna conseguenza per i passeggeri.
2: Sergio Mattarella compie 85 anni. È eletto presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022. È il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il paese.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
4: 100 successi immortali.

0: Vantage Spot.
1: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
2: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
1: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
2: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
3: Vintage.
1: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
2: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
1: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
3: Vintage.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
1: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
1: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
5: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a superstar leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. Yeah!

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon giovedì 23 luglio con il GR delle buone notizie. Buone notizie per chi vola a partire dal 2027 con United Airlines, che introdurrà una nuova soluzione pensata per chi vola in economy ma cerca più comfort. Sedili che si trasformano in un vero e proprio spazio per dormire. Si chiama Relax Row ed è una delle novità che potrebbero cambiare il modo di affrontare i viaggi intercontinentali senza dover passare alla business class. I sedili della Relax Row sono dotati di poggiagambe regolabili che si sollevano fino a creare una superficie continua. In questo modo lo spazio tra le sedute si trasforma in una sorta di piccolo letto. La Toscana seduce da sempre, ma oggi è la Versilia a catturare uno sguardo nuovo, più internazionale, più raffinato, senza perdere la sua naturale discrezione. Non è un caso se Forbes, nota rivista economica americana, la elogi. Questa costa lunga 20 km di spiagge dorate e acque tranquille offre un lusso rilassato che altrove in Italia è sempre più raro. Il suo cuore è forte di marmi, icona di eleganza balneare, dove famiglie influenti e nuovi jet setter si incontrano tra beach club impeccabili e ville immerse nei pini. Il tiramisù conquista Londra e il Guinness World Record. Più di 100 pasticceri italiani hanno realizzato uno dei dolci simbolo del Made in Italy più lungo del mondo. Ben 440,58 metri di dolcezza e calorie al termine di una due giorni di lavoro intenso e coordinato. Al Chelsea Old Town Hall, tra applausi e bandiere, il momento dell'annuncio si è trasformato in una vera celebrazione collettiva. I numeri dell'impresa sono impressionanti: 19.000 uova, 2 tonnellate di mascarpone, 400 kg di zucchero e oltre 128.000 savoiardi. Si sa che i formaggi olandesi sono molto buoni, infatti quest'anno sul podio della World Champion Cheese 2026 al primo posto ne troviamo proprio uno dei Paesi Bassi. Il formaggio olandese Beemster Royal Grand Cru è stato scelto su 3.375 prodotti provenienti da 25 paesi. L'Italia c'era e ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria parmigiano. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece, a causa di lavori, si segnala che fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Sempre a causa di lavori, in A15 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In Fipili invece, per un incidente avvenuto al chilometro 16, 3 km di coda tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, ma a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 6 Vintage Spot.
4: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
5: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
4: Quindi il tempo lo recupero davvero?
5: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
6: Vintage.
7: Saldi!
6: Saldi!
7: Saldi!
6: Saldi!
7: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
6: Saldi su prodotti che valgono davvero.
7: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: Ehi, la finisci di muoverti?
8: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
6: Davvero?
8: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
6: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: messaggio. Spot.
1: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
2: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio, in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
1: Sabato 25, serata disco con DJ Wood.
2: Domenica 26 luglio, alle 16, l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
1: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
3: Vintage.
4: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
1: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
5: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
1: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
6: Vintage. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 12 e 59 minuti. 66
2: Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Bentornati con il consueto appuntamento dell'informazione locale. Forte indebitamento e conti a rischio sulla sanità. E questo è il giudizio della Corte dei Conti sulla situazione di bilancio della Regione Toscana. Il quadro che emerge dal rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2025 è un quadro sostanzialmente positivo, ma siamo arrivati al limite consentito per l'indebitamento e questo impedisce ovviamente di fare nuovi investimenti. Lo ha affermato Mario Nispilandi, presidente della sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti. Due persone sono state arrestate dalla polizia a Cecina con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è avvenuto nel parcheggio di una discoteca dove gli agenti in abiti civili hanno individuato e bloccato due uomini a bordo di una Volkswagen Golf. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, uno dei due fermati, già noto alle forze dell'ordine che con precedenti anche specifici per reati legati agli stupefacenti, aveva con sé 16 dosi di cocaina nascoste all'interno di una sigaretta elettronica. Una nuova realtà culturale apre le proprie porte nel territorio di Volterra. A Mazzolla nasce il Circolino, una libreria indipendente che punta a diventare un punto di riferimento non solo per gli appassionati di lettura, ma anche per la comunità locale e i tanti visitatori che ogni anno scelgono di scoprire il territorio. La libreria propone un'attenta selezione di libri, con particolare attenzione ai volumi tematici e a quelli in lingua francese e inglese. Marco Stabile è il nuovo presidente dell'Accademia della Fiorentina. L'assemblea dei soci ha rinnovato gli organi direttivi dell'associazione, affidando allo chef fiorentino, 53 anni, patron dell'Ora d'Aria e presidente dell'Associazione Ristoratori Fiorentini, il compito di guidare per il prossimo triennio le iniziative di tutela e valorizzazione della bistecca alla fiorentina e della sua filiera. Sono stati pubblicati i calendari di Serie B di calcio della stagione 2026-2027. La Cremonese inizia con un match a Empoli il 22 agosto. La prima gara casalinga si svolgerà il 29 agosto contro Modena. Sarà dunque una sfida tra l'Empoli e il suo ex Marco Giampaolo, che torna al Castellani da avversario sulla panchina grigio-rossa. Tutti gli altri aggiornamenti li trovate su gonews.it.
2: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Vintage Spot.
1: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti!
2: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
3: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
2: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it. Vintage.
4: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon.
2: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio.
4: E non finisce qui. Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone fino a esaurimento scorte.
2: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì.
4: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
0: Vintage.
2: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
5: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
2: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
5: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Sei vintage. Suona così.

0: 866 Vintage.
1: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La telenovela per il nuovo CT della Nazionale è pronta per un nuovo episodio. Oggi a Milano prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagò, nell'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che i tre portassero insieme ai presidenti della massima serie il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti FIGC sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola dopo l'incontro a Barcellona degli scorsi giorni. Nonostante alcune indiscrezioni su una richiesta di ingaggio monstre, 20 milioni di euro a stagione, fonti vicine al tecnico catalano fanno sapere che le parti non hanno ancora parlato di soldi e le perplessità di Pep nascono dalla sua volontà di prendersi un anno sabbatico lontano dalle panchine vicino alla famiglia dopo le 10 stagioni al Manchester City. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. La Lega Serie A insiste per l'ex allenatore del Napoli, Conte, ma Pirlo e Mancini restano in corsa. La Francia presenterà invece il nuovo CT il 28 luglio. Zinedine Zidane è favorito per succedere a Didier Deschamps. Amichevoli, altri tre test in programma oggi per le squadre di Serie A. Dai rispettivi ritiri per stagione scenderanno in campo il Cagliari di Pisacane contro la Sampdoria alle 17. Alle 17.30 toccherà il Venezia che sfiderà la Vispesaro e alle 18 a Trigoria Roma Trastevere. Calciomercato, in casa Roma ha sfumato l'obiettivo Summerville destinato all'Al-Hilal di Simone Inzaghi e già loro si hanno messo nel mirino altri tre giocatori. Due sono norvegesi, Nusa dell'Ipsia e Sheldrup del Benfica. E poi c'è Diego Moreira dello Strasburgo, ala ma anche jolly della fascia. Nel 2025 l'equipe lo eleggeva come uno dei migliori terzini della Liga. Il nome nuovo che piace alla Lazio per l'attacco è quello di Carlos Espi, 21enne che ha chiuso l'ultima Liga in doppia cifra trascinando il Levante alla salvezza. Il Monza è sempre più vicino a chiudere per Gustavo Barella. Nella notte sono stati scambiati i documenti relativi all'operazione con il Benfica. Secondo colpo portoghese per i biancorossi che stanno per portare in Italia per la difesa anche Riccardo Mangas, in arrivo dallo Sporting. Ciclismo, al via la 17ª tappa del Tour de France, si torna a scalare le montagne dopo la crono e una giornata, quella di ieri, più soft del solito per i big della Generale, comandata sempre da Tadej Pogacar. Tappa alpina lunga 185,2 km e molto impegnativa, con due GPM di prima categoria. Partenza da Boiron e arrivo in salita ai 1825 metri d'altitudine di Orsières-Merlette. Tennis, torna in campo stasera Luciano Darderi, che reduce dalla sconfitta in finale all'ATP di Bastad, fa il suo esordio nel 250 di Estoril, dove si presenta da numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato, di cui una in questo 2026. Il bilancio è di 3 successi a 1 a favore dell'italo-argentino. È tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece, a causa di lavori, si segnala che fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. In A11 invece, per un incidente al chilometro 78 e 700 sul raccordo Lucca Viareggio, un chilometro di coda tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa di lavori si segnalano 2 chilometri di coda sulla diramazione per Pisa tra Cascine e il Bivio Firenze Livorno in direzione Firenze Livorno. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 6 Vintage Spot.
3: Che succede?
4: Un topo!
3: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
5: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
3: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
6: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 960049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
0: Vintage.
4: Ehi, la finisci di muoverti?
7: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
4: Davvero?
7: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
4: What? Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
8: Vintage. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
10: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In DAB Plus, la radio digitale. Ascoltaci in Toscana su

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dei bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
4: A Quartu Sant'Elena, nella Cagliaritana, un uomo di 39 anni avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari.
5: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate mentre era in strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne. Fratello della ragazza investita è indiziato di omicidio.
4: Un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione subordinati al risarcimento completo dei danni entro 6 mesi. Si è concluso così il processo davanti al giudice del Tribunale di Milano che ha visto imputato Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni, noto al pubblico per il ruolo di Pino o Pazzo nella celebre serie televisiva Mare Fuori. Era stato fermato dalle forze dell'ordine e tornato in libertà dopo poche ore lo scorso 21 maggio, insieme ad altri 3 giovani, quali è stata inflitta la stessa condanna.
5: Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online. La decisione presa dalla Commissione europea che ha recapitato negli uffici di Mountain View una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, mettendo in mostra in primissimo posto i propri servizi nei risultati di ricerca come negozi, offerte alberghiere rispetto a quelli dei suoi concorrenti.
4: Siamo allo sport. Giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro è il piano per rilanciare il calcio italiano e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo azzurro.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: '80, '80, '90, 100, 100% vintage,
0: 100 successi immortali.

0: Spot.
1: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
2: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli.

0: Domenica 26 luglio alle 16 l'attesissima 13ª edizione della Gara dei Dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
1: Vi aspettiamo alla Sagra del Pollo Fritto a Fiano Certaldo.
2: Vintage.
3: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
2: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
3: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
4: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
5: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
4: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
6: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così. Oh, make me over.
2: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage 70 80 e 90.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la Firenze Pisa Livorno, direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e l'innesto con la viabilità ordinaria di Firenze Scandicci. La diramazione per Pisa, coda per lavori in via di risoluzione tra Cascina e l'innesto sulla tratta principale. In A1 per chi viaggia in direzione Bologna, attenzione, materiali sulla carreggiata tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. In direzione Roma invece abbiamo un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per i treni, fermate straordinarie, ricordo a Nozzano e Massarosa, il regionale 34096 Firenze Viareggio. Infine, i cantieri a Firenze, da oggi divieto di transito in via di Santo Spirito tra via Maffia e via dei Serragli per lavori di carico e scarico. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Vintage.
5: Saldi.
6: Saldi.
5: Saldi.
6: Saldi.
5: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
6: Saldi su prodotti che valgono davvero.
5: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi. Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
7: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
8: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
7: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
8: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
7: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 666 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage, spot.
9: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
10: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
9: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
0: Vintage.
11: Saldi.
12: Saldi.
11: Saldi.
12: Saldi.
11: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
12: Saldi su prodotti che valgono davvero.
11: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
13: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
14: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
13: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
14: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, stop.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e l'autopsia nelle prossime ore.
4: Nel Vercellese invece una bimba di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori su mandato della procura di Vercelli stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, il paese natale della famiglia, che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
5: È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza delle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
4: Nuova ondata di attacchi americani nella notte, anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietro front, mentre una sarebbe esplosa. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari.
5: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
4: Siamo allo sport. Giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro, il piano per rilanciare il calcio italiano, e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Spot.
1: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
2: Da Frae, autofficina Bosch Car Service a Empoli, poi è tagliando e valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
3: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
2: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frae, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
4: Vintage. Ah! Che succede?
5: Un topo!
4: Smetti di urlare, risolvo io il problema.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, c'è un veicolo in avaria sulla variante di Valico tra il bivio con la 1 e Badia in direzione Firenze. Altro veicolo fermo all'altezza del chilometro 275-500, località Aglio, tra Barberino e il bivio con la variante. Sempre in direzione Firenze ci sono lavori tra Rioveggio e Pian del Voglio. Ci spostiamo in A11, un veicolo fermo tra Prato Ovest e Pistoia, un altro tra Pistoia e Monte Catini Terme, entrambi in direzione Pisa. Passiamo alla 12, materiali sulla carreggiata tra Albiano Magra e il bivio con la 15, Parma-La Spezia in direzione di Rosignano. Infine sulla Firenze Pisa-Livorno il traffico è lento tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
4: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio, in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
3: Sabato 25, serata disco con DJ Wood.
4: Domenica 26 luglio, alle 16, l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
3: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: Vintage.
5: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon.
3: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio.
5: E non finisce qui. Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone fino a esaurimento scorte.
3: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì.
5: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
0: Vintage.
3: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
6: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
6: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Hyundai Vintage Spot.
1: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
2: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
1: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
2: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate. Viaggia al sicuro.
3: Vintage.
1: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
2: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
1: Sabato 25, serata disco con DJ Wood.
2: Domenica 26 luglio alle 16, l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
1: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
3: Vintage.
4: Ehi, la finisci di muoverti?
1: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
4: Davvero?
1: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
4: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etruria.com. Lucegas.it.

0: le 16 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
3: Un bambino di 6 anni invece ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato ieri nell'Imperiese. Il piccolo, intento ad attraversare sulle strisce pedonali, è stato centrato in pieno dal mezzo a 2 ruote. Nella sinistra il conducente della moto è rimasto illeso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatto dinamica di quanto accaduto.
4: Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le api, che sono riusciti ad entrare nella banca e a liberare le persone rimaste bloccate nel caveau, prestando loro i primi soccorsi. Secondo le prime informazioni, 3 rapinatori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei militari.
3: Dall'estero, accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Poi restrizioni estese e divieti di transazioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta umbra russa e dei suoi facilitatori. Più difficili i visti per ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
4: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione. E ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia dei $100.
3: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi. Questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC, dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e 3 presenti per l'incontro nella sede della Lega di Serie A a margine dell'assemblea, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
5: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
6: 100 successi immortali,
1: successi

0: vantaggio. Spot.
1: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
2: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
3: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
2: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
4: Vintage. Saldi.
1: Saldi.
4: Saldi.
1: Saldi.
4: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
1: Saldi su prodotti che valgono davvero.
4: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi. Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa, da Cristalensi a Montelupo Fiorentino nel

0: Abbi ventilatori da soffitto.
1: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
0: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
2: 66 Vintage.

0: worry, be happy.
1: Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Nuovo aggiornamento in A1, traffico lento in direzione Roma, ci sono materiali dispersi tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello e c'è un veicolo in avaria tra Chiusi e Fabbro. Passiamo alla 11, anche qui un veicolo fermo tra Monte Catini Terme e Pistoia in direzione Firenze. Nello stesso senso di marcia, materiali sulla carreggiata tra Lucca Est e Capannori. Uno sguardo alla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. E per la viabilità urbana a Firenze ricordo i cantieri attivi con possibili restrizioni e rallentamenti sulle direttrici principali. In particolare proseguono i lavori a Ponte Alpino. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
1: 66 Vintage Spot.
3: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
4: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
3: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
1: Vintage.
5: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
3: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
5: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 9600 49.
1: Vintage.
6: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
7: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
6: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
8: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
9: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
8: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 666 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
2: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
1: Missione compiuta per il Settebello che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 13-8 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12.15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi che, reduce della sconfitta in finale in due set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nella 250 del Sorel, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3 successi a 1 a favore dell'italo-argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in 13ª posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Spot.
3: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
4: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
3: Quindi il tempo lo recupero davvero?
4: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
5: Vintage.
6: Saldi!
5: Saldi!
6: Saldi!
5: Saldi!
6: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
5: Saldi su prodotti che valgono davvero.
6: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
7: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
0: 66 Vintage.

0: dietro le 17 e un minuto.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Ben trovati l'appuntamento con l'informazione locale. La Polizia di Stato di Firenze ha arrestato un 29enne con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio al termine di un'operazione condotta dalla squadra mobile in un'abitazione di via del Pesciolino. L'intervento, eseguito nella mattinata di martedì 21 luglio, è scattato a seguito di un'attività investigativa che ha portato gli agenti a monitorare l'uomo già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati allo spaccio. Un 33enne straniero è stato invece arrestato dai carabinieri di Pisa con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo una fuga ad alta velocità terminata con l'auto fuori strada. L'episodio è avvenuto nella notte del 22 luglio in via Castagnolo, dove i militari hanno intimato l'alta a un'autovettura in transito. Il conducente, invece di fermarsi, avrebbe accelerato dando il via a un inseguimento. Secondo la Corte d'Assise di Livorno, Danny Magina, il 29enne, è morto nell'agosto 2022 dopo essere precipitato da una finestra di un appartamento in via Giordano Bruno, sarebbe caduto accidentalmente mentre si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza depositate nei giorni scorsi, che hanno portato l'assoluzione di due persone dall'accusa di omicidio preterintenzionale. Libera Camici ha 44 anni ed è vice sindaca per il centro-sinistra a Livorno. Alla delega alle pari opportunità è laureata in ingegneria chimica e negli ultimi giorni nella sua città si è discusso molto dei suoi shorts. Il dibattito ha preso il via dopo la pubblicazione di una foto di una conferenza stampa sugli orti urbani alla quale Camici si è presentata in pantaloncini. La stessa Camici ha risposto e ha ammesso di aver vissuto giorni pesanti. È stata una barbarie. Mi giudichino per quello che faccio, non per come mi vesto. Poste Italiane ha comunicato che il 22 luglio è stato emesso dal Ministero delle Imprese del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica e valori sociali dedicato alla squadra di calcio fiorentina nel centenario della fondazione. Il francobollo, relativo alla tariffa B, è stato realizzato in una tiratura di 300.015 esemplari e distribuito in fogli da 45 francobolli. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su goNews.it.
1: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Vintage Spot.
1: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
2: Nei weekend del 18, 19 e 25 e 26 luglio, in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
1: Sabato 25, serata disco con DJ Wood.
2: Domenica 26 luglio, alle 16, l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
1: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: Vintage.
3: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon.
1: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio.
3: E non finisce qui. Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone fino a esaurimento scorte.
1: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì.
3: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
0: Vintage.
1: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
2: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
1: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
2: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
4: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così. Oh, make me over. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio, nuovo aggiornamento. In A1 code a tratti, il traffico è intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sempre sulla 1 un veicolo fermo tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, attenzione a materiali dispersi tra Empoli Est e lo svincolo di Empoli e tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno, entrambi in direzione di Livorno. Veniamo adesso alla viabilità urbana a Firenze. In via dei Banchi stasera dalle 21 alle 23.55 per un intervento con piattaforma aerea è prevista la chiusura del tratto tra via Panzani e via del Giglio. Bene, per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage. Che succede?
4: Un topo!
0: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
5: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
0: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
6: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
0: Vintage.
3: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
7: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
7: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 66 Vintage Spot.
1: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
2: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
1: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
2: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
0: Vintage.
1: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
2: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
1: Sabato 25, serata disco con DJ Wood.
2: Domenica 26 luglio alle 16, l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
1: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: Vintage.
3: Ehi, la finisci di muoverti?
1: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
3: Davvero?
1: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
3: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: 66 Vintage.

0: saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi, i sistemi di riciclo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo momento l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
1: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi, questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC, dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e tre presenti per l'incontro nella sede della Lega Serie A, a margine dell'assemblea dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Con loro due avrò condivisione totale, ha detto Malagò, che ascoltiamo.
2: Loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico i prossimi sei anni, dico sei anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa, il mio mandato dura relativamente poco per questa legislatura, spero di avere la fiducia di essere confermato per il prossimo quadriennio, sul quale noi dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti.
0: E per ora è tutto, a più tardi.
3: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
2: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
3: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
2: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
2: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
4: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
2: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
0: Vintage.
5: Saldi.
1: Saldi.
5: Saldi.
1: Saldi.
5: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
1: Saldi su prodotti che vanno davvero.
5: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage. 60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
6: Ed eccoci su Radio 66 Vintage, ancora ben trovati da parte mia di Cristina Ferniani, ben trovati su Vintage Parade, ovvero le canzoni che hanno dominato le classifiche di vendita in Italia dagli anni 60 agli anni 90. Come sempre ci concentriamo su un anno in particolare, su una settimana in particolare, poi di 10 anni in 10 anni, partendo dagli anni 60 arriveremo ai 90. Partiamo quindi dal 1969 per andare a scoprire quali canzoni dominavano la classifica di vendita in Italia nella quarta settimana del mese di luglio. E allora scopriamo che

0: mia, quante volte ho canticchiato Lisa dagli occhi blu, sicuramente la canzone più famosa di Mario Tessuto e anche il singolo più venduto di quell'estate e poi il quarto singolo più venduto di quell'anno. Anche se il testo poi è stato come dire composto da Giancarlo Bigazzi e Claudio Cavallaro invece ha composto la musica, in realtà la canzone originaria, il testo originario fu scritto da un ragazzo di Bisignano in provincia di Cosenza, Mario Guido, che scrisse una poesia per una sua ex compagna della seconda B del liceo di San Demetrio Corone e la poesia fu poi venduta a un paroliere che poi ne fece la canzone famosissima. Ne è stata fatta anche una versione francese nel 1984 da Pascal e poi insomma diciamo che da questa canzone è tratto anche un omonimo musicarello, insomma un grande successo degli anni 60. Ma adesso andiamo al 1979, altra canzone romanticissima di Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me.
1: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1979.

0: Alan Sorrenti fa una meravigliosa dichiarazione a una donna dicendole che è l'unica sua ragione di vita e da lei non si aspetta altro che essere semplicemente ricambiato, cioè semplicemente fino a un certo punto. Canzone che vinse il Festival Bar di quell'anno, proprio il 1979, e ne sono state fatte poi tantissime cover, insomma non vi dico che risultò essere il singolo più venduto in Italia del 1979, dove rimase in vetta alla classifica praticamente per tutta la durata della stagione, diciamo così da giugno fino a settembre. Oltre all'incisione originale di Alan Sorrenti, appunto, come vi dicevo, ne sono state fatte tantissime cover, tra cui vi menziono quella del 2009 di Gianni Morandi. E proseguiamo, andiamo al 1989, un'altra canzone tormentone di quell'anno che tutti almeno una volta abbiamo canticchiato in onore delle nostre mamme. Sto parlando di Edoardo Bennato, Viva la mamma.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1989.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero.

0: dal 1989. Ci siamo ascoltati Viva la mamma del cantautore napoletano Edoardo Bennato, canzone estratta dal suo 11° album in studio, ovvero Abidubbio, un singolo di grandissimo successo, un disco molto nostalgico, di denuncia sociale, ma in modo particolare, diciamo, questa canzone che poi ne ha fatto da apripista è sicuramente il più grande successo di quell'album. E proseguiamo con l'ultima hit di questa settimana, la quarta settimana di luglio, dal 1999, Ligabue, Jovanotti e Pelù insieme per Il mio nome è Mai più.
1: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1999.

0: Il mio nome è Mai Più, canzone che da un punto di vista commerciale fu il singolo più venduto, quindi il maggior successo del 1999 in Italia. Canzone che vede insieme questi tre cantautori, insomma, che si sono riuniti solo ed esclusivamente per creare questo progetto, stimolato dalle guerre in Jugoslavia e in particolar modo dall'intervento militare della NATO durante la guerra del Kosovo, tanto che i proventi commerciali del disco sono andati ad Emergency e destinati a progetti umanitari in Afghanistan, Cambogia e nei paesi dell'ex Jugoslavia e in Sierra Leone. E con questa canzone io mi fermo qui, finisce qui l'appuntamento di oggi di Vintage Parade, che torna però la prossima settimana. Restate con noi e restate su Radio 66 Vintage. Ciao da Cristina, alla prossima.
1: 60, 70, 80, 90. 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade. 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 coda per incidente, siamo tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di valico in direzione Firenze. Sempre sulla 1 un veicolo fermo tra Firenze Impruneta e Firenze Sud, la direzione Roma. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno tra Ponte della Ovest e il bivio per la diramazione Pisa direzione Livorno, anche qui un veicolo fermo. Rimaniamo sulla strada di grande comunicazione, materiali dispersi tra Empoli Est e lo svincolo di Empoli, direzione Livorno. Passiamo al traffico ferroviario per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Santa Maria Novella. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
1: 66 Vintage Spot.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
1: Vintage.
6: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
7: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
6: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
7: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate. Viaggia al sicuro.
1: Vintage.
8: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
9: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
8: Interessante.
9: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
10: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli. Con ampio parcheggio.
1: Vintage.
11: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
1: 66 Vintage.

0: 70 80 90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: 666 Vintage.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. L'assemblea di Lega di Serie A si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma il direttore tecnico Paolo Maldini, parlando della scelta del prossimo CT della Nazionale, ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola. Sentiamolo.
2: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
1: Condivisione totale con Maldini e Leonardo, ha poi aggiunto il presidente della FIGC Giovanni Malagò.
3: Ho usato questa parola, condivisione totale, con loro due. Detto in pratica, loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni, e cioè noi dobbiamo ricostruire tutto un percorso che parte ovviamente dalla base. Dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa.
1: Ciclismo, la 18ª tappa della Tour de France vede i big della classifica generale concedersi un giorno di relax. Nessuno attacca la maglia gialla di Tadej Pogacar. Carapaz però è il trionfatore di giornata. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto in cui era incappato nella versione migliore di Pogacar, il corridore ecuadoriano vince la tappa odierna della Gran Boucle. Entra nella fuga di giornata, risponde agli attacchi e sferra quello decisivo sull'ultima salita. Ritiro per influenza per McNulty, compagno di squadra di Pogacar. Pallavolo, Italia-Brasile e Cina-Turchia saranno le semifinali della Nations League 2026 di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante che è giunta alle sue battute conclusive. L'appuntamento è per sabato 25 luglio, quando le 4 squadre rimaste in corsa a Macao in Cina si contenderanno la qualificazione alla finale per il titolo, in programma il giorno successivo, sempre nella località asiatica. Alle 10 l'Italia sarà chiamata a fronteggiare la compagine sudamericana, alle 13:30 invece la Turchia, allenata da coach Daniele Santarelli, che ha prevalso sul Canada di Giovanni Guidetti per 3-1, se la dovrà vedere con la Cina. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in 2 set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nella 250 del Sorel, dove si presenta da numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo argentino. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
4: Saldi!
5: Saldi!
4: Saldi!
5: Saldi!
4: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
5: Saldi su prodotti che valgono davvero.
4: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
7: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
6: Vintage.
8: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
9: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
8: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
9: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
8: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 19:02.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. Si scrive Ecco 2R, si legge rimozione extracorporea dell'anidride carbonica ad alti flussi ed è stata utilizzata con successo a San Giuseppe di Empoli su un paziente di circa 70 anni colpito da una grave insufficienza respiratoria. La metodica utilizzata per la prima volta dai professionisti di Via Boccaccio ha consentito il risveglio del paziente dal coma, evitando la ventilazione invasiva. La cronaca: i finanzieri del comando provinciale di Pisa hanno scoperto a Volterra un laboratorio clandestino destinato alla produzione, al confezionamento e allo stoccaggio di sostanze stupefacenti al termine di un'attività di controllo economico del territorio. L'operazione è stata condotta dai militari della tenenza di Volterra con il supporto delle unità cinofile del gruppo di Pisa. Durante la perquisizione dell'abitazione di un 41enne già noto per precedenti specifici, è stata rinvenuta una serra indoor completa di lampade, fertilizzanti e attrezzature per la coltivazione della cannabis. Un 22enne di origine tunisina è stato arrestato in flagranza dalla Guardia di Finanza di Pisa con l'accusa di cessione di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a spacciare nella centralissima piazza Garibaldi. I militari del gruppo di Pisa impegnati nei controlli del territorio hanno assistito allo scambio tra il giovane e un acquirente italiano. Dopo un breve colloquio, il 22enne avrebbe consegnato una dose di sostanza stupefacente ricevendo in cambio una banconota da 20 euro. Ombrelloni, sedie da spiaggia e altre attrezzature lasciate sulle spiagge libere per occupare preventivamente il posto sono finite sotto sequestro. È il risultato dell'intervento effettuato nel fine settimana dalla Guardia Costiera di Castiglioncello insieme alla Polizia Locale di Rosignano Marittimo sul litorale del comune di Bornese. L'operazione è scattata anche a seguito delle segnalazioni di numerosi turisti e bagnanti che avevano denunciato l'occupazione indebita di ampie porzioni di arenile pubblico attraverso il deposito di materiale lasciato incustodito. Il calcio Padova ha reso noto che è stato formalizzato il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe 2000 Matteo Lovato. Il difensore ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2029. Nell'agosto 2025 passa in prestito all'Empoli siglando 3 reti in 33 incontri. Era tornato alla Salernitana da Empoli e poi è passato al Padova nelle ultime ore. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
5: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
6: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
5: La cronaca: un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre 1 risulta essere ancora ricoverato.
6: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
5: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno. Il centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
6: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Belsa e Vintage Spot.
1: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
2: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
1: Quindi il tempo lo recupero davvero?
2: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
3: Che succede?
4: Un topo!
3: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
5: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
3: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
6: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
0: Vintage.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati, buon giovedì 23 luglio con il GR delle buone notizie. Buone notizie per chi vola a partire dal 2027 con United Airlines, che introdurrà una nuova soluzione pensata per chi vola in economy ma cerca più comfort. Sedili che si trasformano in un vero e proprio spazio per dormire. Si chiama Relax Row ed è una delle novità che potrebbero cambiare il modo di affrontare i viaggi intercontinentali senza dover passare alla business class. I sedili della Relax Row sono dotati di poggiagambe regolabili che si sollevano fino a creare una superficie continua. In questo modo lo spazio tra le sedute si trasforma in una sorta di piccolo letto. La Toscana seduce da sempre, ma oggi è la Versilia a catturare uno sguardo nuovo, più internazionale, più raffinato, senza perdere la sua naturale discrezione. Non è un caso se Forbes, nota rivista economica americana, la elogi. Questa costa lunga 20 km di spiagge dorate e acque tranquille offre un lusso rilassato che altrove in Italia è sempre più raro. Il suo cuore è forte di marmi, icona di eleganza balneare, dove famiglie influenti e nuovi jet setter si incontrano tra beach club impeccabili e ville immerse nei pini. Il tiramisù conquista Londra e il Guinness World Record. Più di 100 pasticceri italiani hanno realizzato uno dei dolci simbolo del Made in Italy più lungo del mondo. Ben 440,58 metri di dolcezza e calorie al termine di una 2 giorni di lavoro intenso e coordinato. Al Chelsea Old Town Hall, tra applausi e bandiere, il momento dell'annuncio si è trasformato in una vera celebrazione collettiva. I numeri dell'impresa sono impressionanti: 19.000 uova, 2 tonnellate di mascarpone, 400 kg di zucchero e oltre 128.000 savoiardi. Si sa che i formaggi olandesi sono molto buoni, infatti quest'anno sul podio della World Champion Cheese 2026 al primo posto ne troviamo proprio uno dei Paesi Bassi. Il formaggio olandese Beemster Royal Grand Cru è stato scelto su 3.375 prodotti provenienti da 25 paesi. L'Italia c'era e ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria parmigiano. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora aggiornamenti, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla Firenze Pisa-Livorno, 3 km di coda in aumento, un incidente tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. In A1 rallentamenti per un veicolo fermo tra Chiusi e Valdichiana in direzione Firenze. Passiamo all'A11, un mezzo è fermo tra Prato Est e Prato Ovest in direzione di Pisa. Veniamo al traffico ferroviario, un guasto tecnico a un passaggio a livello a San Romano, il 18-341 Firenze-Santa Maria Novella-Grosseto viaggia con 36 minuti di ritardo. Chiudiamo con i lavori a Ponte Alpino a Firenze, da domenica 26 a giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Santa Maria Novella. Con questo è tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
4: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
5: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
4: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
5: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate. Viaggia al sicuro.
0: Vintage.
4: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
6: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
4: Sabato 25, serata disco con DJ Wood.
6: Domenica 26 luglio alle 16, l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
4: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: Vintage.
7: Ehi, la finisci di muoverti?
8: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
7: Davvero?
8: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
7: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
0: 66 Vintage Spot.

0: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Vintage.
2: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
0: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
3: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
0: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
1: Vintage.
4: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
5: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
4: Interessante.
5: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
6: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli. Con ampio parcheggio.
7: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
1: Bentrovati. Vinci piange la scomparsa di Leone al secolo Leonardo Tamburini. A 80 anni è scomparsa una delle colonne della frazione di Spicchio, fondatore della Sagra della Chiocciola e dirigente della Spicchiese. È venuto a mancare nella giornata del 21 luglio, era anche un grandissimo tifoso dell'Empoli, lascia i figli, le nuore, la cognata e tutta una comunità che lo ricorda anche sui social. La cronaca giudiziaria: secondo la Corte d'Assise di Livorno, Danny Magina, il 29enne morto nell'agosto del 2022 dopo essere precipitato da una finestra di un appartamento di via Giordano Bruno, sarebbe caduto accidentalmente mentre si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza depositate nei giorni scorsi, che hanno portato all'assoluzione di due persone dall'accusa di omicidio preterintenzionale. Forte indebitamento e conti a rischio sulla sanità. È questo il giudizio della Corte dei Conti sulla situazione di bilancio della Regione Toscana. Il quadro che emerge dal rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario del 2025 è un quadro sostanzialmente positivo, ma siamo arrivati al limite consentito per l'indebitamento e questo impedisce ovviamente di fare nuovi investimenti. Lo ha affermato Mario Nispi Landi, presidente della sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti. Si scrive ECCO2R e si legge rimozione extracorporea dell'anidride carbonica ad alti flussi ed è stata utilizzata con successo al San Giuseppe di Empoli su un paziente di circa 70 anni colpito da una grave insufficienza respiratoria. La metodica utilizzata per la prima volta dai professionisti di Via Boccaccio ha consentito il risveglio del paziente dal coma, evitando la ventilazione invasiva. Lunedì 27 luglio alle 18 il sindaco di Santa Maria a Monte invita la cittadinanza all'inaugurazione della riqualificazione di Piazza Marconi nel cuore del borgo medievale. L'intervento restituisce alla comunità uno spazio completamente rinnovato, pensato per essere un luogo di incontro, socialità e valorizzazione del patrimonio storico e culturale del paese. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
2: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio, in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
1: Sabato 25, serata disco con DJ Voot.
2: Domenica 26 luglio, alle 16, l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
1: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: Vintage.
3: Saldi.
4: Saldi.
3: Saldi.
4: Saldi.
3: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
4: Saldi su prodotti che valgono davvero.
3: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi. Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
1: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
2: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
1: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
2: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store, la tua estate viaggia al sicuro.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio, ultimo aggiornamento di oggi. Sulla Firenze Pisa Livorno, un incidente segnalato in direzione Livorno all'altezza di Lastra Signa. Sempre in direzione Livorno, un veicolo è fermo tra Ponte della Ovest e il bivio per la diramazione Pisa. Sulla 1 ci sono lavori tra Aglio e Calenzano, lavori in entrambe le direzioni. Sulla 11 c'è un veicolo in avaria tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. Per i treni, guasto tecnico al passaggio a livello San Romano, il 18309 Firenze Santa Maria Novella Campiglia viaggia con 40 minuti di ritardo. Infine, per la viabilità urbana a Firenze, stasera in via dei Banchi dalle 21 alle 23.55 un lavoro previsto alla chiusura del tratto compreso tra via Panzani e via del Giglio. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
0: 6 Vintage Spot.
3: Che succede?
4: Un topo!
3: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
5: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
3: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
6: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
7: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta. L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
8: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
7: Vintage. Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità, tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
8: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
7: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
8: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: 66 Vintage.

80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: le 21 e un minuto.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Bentrovati. Vinci piange la scomparsa di Leone al secolo Leonardo Tamburini. A 80 anni è scomparsa una delle colonne della frazione di Spicchio, fondatore della Sagra della Chiocciola e dirigente della Spicchiese. È venuto a mancare nella giornata del 21 luglio. Era anche un grandissimo tifoso dell'Empoli. Lascia i figli, le nuore, la cognata e tutta una comunità che lo ricorda anche sui social. La cronaca giudiziaria. Secondo la Corte d'Assise di Livorno, Danny Magina, il 29enne morto nell'agosto del 2022 dopo essere precipitato da una finestra di un appartamento di via Giordano Bruno, sarebbe caduto accidentalmente mentre si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza depositate nei giorni scorsi, che hanno portato all'assoluzione di due persone dall'accusa di omicidio preterintenzionale. Forte indebitamento e conti a rischio sulla sanità. È questo il giudizio della Corte dei Conti sulla situazione di bilancio della Regione Toscana. Il quadro che emerge dal rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario del 2025 è un quadro sostanzialmente positivo, ma siamo arrivati al limite consentito per l'indebitamento e questo impedisce ovviamente di fare nuovi investimenti. Lo ha affermato Mario Nispilandi, presidente della sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti. Si scrive ECCO2R e si legge rimozione extracorporea dell'anidride carbonica ad alti flussi ed è stata utilizzata con successo al San Giuseppe di Empoli su un paziente di circa 70 anni colpito da una grave insufficienza respiratoria. La metodica utilizzata per la prima volta dai professionisti di Via Boccaccio ha consentito il risveglio del paziente dal coma, evitando la ventilazione invasiva. Lunedì 27 luglio alle 18 il sindaco di Santa Maria a Monte invita la cittadinanza all'inaugurazione della riqualificazione di Piazza Marconi nel cuore del borgo medievale. L'intervento restituisce alla comunità uno spazio completamente rinnovato, pensato per essere un luogo di incontro, socialità e valorizzazione del patrimonio storico e culturale del paese. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
3: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
4: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
3: La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
4: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori su mandato della procura di Vercelli stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
3: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno. Il centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 70 80 90 non stop
1: non stop.
2: Questa è 66 Vintage.
3: And for love's sake, each mistake, oh.

0: alle 21 e 59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi. Più caldo in Sardegna.
1: Ottanta, novanta, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi.

0: Questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage. Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 666 Vibra. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 22:59.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
4: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
5: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
4: La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
5: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
4: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18esima frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno. Il centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Non stop 70 80 90. Questa è 66 Vintage. When the going gets tough.

0: 266 Zita.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: non stop.
1: Questa è 66 Vintage.
2: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Questa è 66 Vintage 70 80 90 Non stop.

Radio 66 Vintage. Suona così. Sei vintage. Suona così.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: E 57 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, non stop.
1: È l'una e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.